0: paura che l'Italia diventi un deserto, anche se quest'anno non piove. E la paura che il paesaggio scomparisca e senza il periodo di vivere.
1: Saluti a tutti, ciao, ciao.
2: Hypocrisy, corruption, incompetence.
3: Ich hoffe, mein Deutsch wird sich verbessert in der Zukunft.